0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.